Siamo due cari matti, siamo forti e ben fatti, e come non dire, siamo a caso, abbiamo bel piede, bel piede.

0: si passerebbe tutta la far, si passerebbe tutta la far.
1: A te da ridere,
0: fa ridere,
1: la man di vita,
0: e solo ridere, fa soffiare.
1: Anche da ridere,
0: ridere,
1: la va a dividere,
0: solo ridere.

0: Sera ci parleremo
1: quando volete.
0: Intanto silenzio ed ubbidienza fino a domani mattina.
2: Siamo soldati e amiam la disciplina.
0: Orbene, andate un poco in giardinetto, con l'avi mandi a rocio.